0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 2 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Radio Padova Generazione Z.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

te. Luca Carboni, la canzone dell'estate, un esempio di synth pop in italiano alle 10:15, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata anche con Uelo e Anna Tatangelo.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia della nostra redazione sulla A4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. In direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, code sempre per traffico nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno per lavori verrà chiuso il bivio A431 per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Sei la più bella del mondo, ogni tanto lo dico anche alla mia bicicletta. Rocco Anta, Radio Padova. Oh, parliamo di cose importanti. Non cestinate la carta d'identità cartacea. Il governo, con l'ultimo consiglio dei ministri di ieri, cosa ha fatto? Ha esteso la validità del vecchio documento anche oltre il 3 di agosto, data entro la quale sarebbe stata valida solo la carta d'identità elettronica. A una condizione però, che il documento non sia già scaduto a quella data. La scadenza dunque torna ad essere quella naturale, già messa nero su bianco sulla stessa carta. E qualcuno dirà, e se la vecchia carta scade e quella elettronica non è ancora disponibile? Per questi casi i comuni potranno rilasciare un documento di identità provvisorio, tanto la situazione poi dopo si dovrebbe appianare nel giro di pochi giorni. Benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica nuova, è tornato anche Rosa Chemical e questa si intitola Mamma Mia.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

0: Giovanotti e 6PM su Radio Padova, I Love You Baby. Abbiamo concluso anche l'appuntamento con la disco italiana. Tra pochissimo le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica,
2: Wrecking Ball dancing down the hallway, you're holding your shoes, wearing my shade.
1: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
3: I know forever is forever and it will never end.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Learned a lot about living and a little about love.
1: Radio Padova Country.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, Leo Messi scrive ancora la storia con l'Argentina, tripletta al debutto contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose in cima alla classifica dei marcatori all time. Doppietta invece per Mbappé nel 3-1 tra Francia e Senegal, 2 i gol anche per Haaland che con la sua Norvegia fa 4-1 contro l'Iraq, 3-1 l'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania, stasera Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, primo match point fallito dunque per le scarpette rosse. Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Shelton al primo turno. Intanto Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:59.

0: Sara e San Giovanni e le ragazze, 11, passate ormai da 2 minuti, buona giornata, c'è più musica qui da noi, ogni ora 3 canzoni in fila. La prima che suona è di Benji e Fede e si intitola Daisy.
1: 3 canzoni in fila.

dei giorni a Ligabue su Radio Padova, che ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, eccola qua la musica per la prossima estate. È tornata anche Baby K e questa è Tuca Macarena.

0: Questa è Radio Padova.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo sulle regioni di nord-est, ampie zone di sereno, giusto qualche nuvoletta a ridosso delle zone montuose, però attenzione, rimonta una zona di alta pressione di origine nordafricana. Ci attendono giornate via via sempre più calde con temperature in aumento. Già nel corso di questo mercoledì pomeriggio punte di 34-35 gradi sulla bassa pianura veneta e verso il weekend toccheremo anche i 37-38. Salgono anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

che si trovano a prezzi da capogiro quando si tratta di artisti famosi. C'è stata una maxi multa di 450.000 euro per due bolognesi che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a rivendere abusivamente biglietti online per concerti e grandi eventi sportivi. Le indagini nascono da un'analisi del nucleo speciale Beni sul fenomeno, appunto, di quello che viene definito secondary ticketing, ovvero l'acquisto massivo di biglietti su canali ufficiali per poi rivenderli a prezzi fortemente maggiorati rispetto al valore nominale. Per quasi due anni questi due bolognesi hanno rastrellato titoli d'accesso su piattaforme ufficiali come TicketOne, Ticketmaster e Viva Ticket, utilizzando numerosi account, in alcuni casi anche intestati a soggetti inesistenti. Sono riusciti a sottrarre al mercato primario oltre 3.000 biglietti, poi reimmessi in vendita sulle piattaforme online, e il giro d'affari ha generato ricavi in nero per qualcosa come 330.000 euro. A seguito della notifica dei verbali della Guardia di Finanza, i due hanno versato all'erario le imposte dovute e le relative sanzioni. Praticamente, insomma, hanno detto evitiamo altri guai, paghiamo subito tutte le multe. Sono cose che non si fanno, sono argomenti molto molto delicati da questo punto di vista, e anche qui bisognerà sicuramente correre ai ripari dal punto di vista della tutela degli acquirenti. La musica di Radio Padova, ora c'è la nuova di Raff.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Parola di Antonino.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Piero Pelù a Radio Padova, un quarto d'ora a mezzogiorno. Cristina, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno. Grazie. Tu ti ritieni un toro loco?
0: No, perché?
1: No, sei un toro tranchio?
0: Non sono un toro
1: neanche
0: proprio.
1: Neanche Thor, ma dai, ma insomma, voglio dire, nell'accezione maschile ci sta tutto sommato, no? Sì, ci sta. Non voglio dire che tu vada avanti nel mondo con la testa bassa a incornare le persone, voglio dire,
0: no, proprio
1: così,
0: no.
1: Essendo maschio. Allora, intanto buongiorno a tutti. Dopo che ci siamo ascoltata la grinta di Piero Pelù in toro loco, io volevo un attimo parlarvi di quelle che sono le bevande che ultimamente sono le preferite dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, praticamente quelle che vengono consumate ogni giorno, ma non solamente le bevande, perché ci sono anche, prendiamo uno snack al volo, hai presente quelle cose, no? E questo tipo di alimentazione o beverage potrebbe non influenzare solamente il peso o la salute fisica, ma anche il modo in cui il cervello poi gestisce lo stress o le emozioni o addirittura l'ansia. Lo chiamano il meccanismo delle montagne russe glicemiche, quindi hai dei picchi in cui sei improvvisamente,
0: certo.
1: E poi hai questi
0: cali.
1: Come si chiamano, esatto, dei crolli, e no, non va bene, ma ne parlerò tra poco ampiamente, anche perché so perfettamente che ci sono molti genitori che possono essere interessati a questo argomento. O invece, parlando di guerre, ce n'è una silenziosa della quale praticamente
0: non parla
1: nessuno.
0: Ma passiamo dalle bibite alle guerre.
1: Esattamente. No, parliamo degli animali in questo caso, parliamo, perché è una guerra,
0: certo,
1: della quale praticamente non parla nessuno, ed è una guerra che si sta consumando in profondità nello stretto di Hormuz,
0: sì,
1: e dove praticamente ci sono gli squali balena e i dugonghi che sono sotto assedio. È un corridoio strategico per il petrolio, ma che ospita anche queste specie rare degli squali balena, dugonghi, megattere araba, eccetera eccetera, che sono minacciate dal rumore, dalle esplosioni, e il traffico petrolifero è intensissimo. Quella era casa loro.
0: Certo.
1: Cioè, vogliamo capirla sta roba. Era anche casa loro, però insomma, poveretti, non se la stanno passando molto
0: mi
1: bene.
0: Mi sa che chi decide le guerre non gliene frega più di tanto.
1: Credo che sia assolutamente giusto quello che hai detto. Comunque, beh, almeno ne parliamo noi.
0: Ma certo, persone per bene. Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: mai, e vai.
1: Alfa, vai su Radio Padova. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9. Tra poco le ultime notizie. Adesso una novità con Niccolò Filippucci.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dice è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia, dove Saman viveva.
2: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
1: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: È mezzogiorno in punto.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Chiate Radio Padova Ritmo Italiano, era il 1982, questa era la famosissima In bicicletta di Riccardo Cocciante, che insomma ci permette di aprire i battenti del Ciao Cri di oggi. Ancora buongiorno, siamo arrivati a metà settimana e soprattutto abbiamo superato la metà del mese di giugno e siamo arrivati al 17, così almeno avete una data in testa e se avevate delle scadenze ve lo fate venire in mente. Ricordo che questo Ciao Cri ogni giorno ci vede insieme qui a Radio Padova da mezzogiorno alle 2 insieme a me, Cristina Dori, ma anche voi, tutti voi, al 328 319 8000, nel caso aveste voglia di farmi sapere che ci siete, che cosa state combinando di bello. Oggi 17 giugno, giornata mondiale contro la desertificazione, che serve a sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulle responsabilità collettive nel

ma estremamente grave. Poi ricordiamoci sempre che la terra è casa nostra, non è che è casa nostra solo dove abbiamo la nostra casa, dove non so, andiamo con la macchinina da casa al lavoro e cose di questo genere. È proprio il pianeta che è la nostra casa, forse dovremmo amarlo un pochino di più. Ancora musica però qui a Radio Padova con Madame e Marrakesh, Volevo capire.

L'eutanasia del fine settimana, Negrita, un fine settimana che sta per preannunciarsi molto ma molto caliente, ma ne parleremo a tempo debito grazie anche alle informazioni che arriveranno da Trebi Meteo. Adesso invece nuova canzone per quello che è diventato il re di questo 2020.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Con me anche con l'alta marea.
1: Sei con me anche con l'alta marea. Coez e Fra Quintale alle 12:18 minuti scattati in questo momento. Arrivano queste 200.000 ore, la canzone di Anna Mena. E subito dopo vi ricordo, prepariamoci perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità, grazie ovviamente a Info Viaggiando.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
7: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
6: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
7: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 21 di mercoledì 17 giugno fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno verrà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia. Verrà chiuso il bivio 4A31 per lavori dalle 22 di giovedì 18 giugno fino alle 5 di venerdì 19 giugno per chi proviene da Milano e deve proseguire in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. 1, 2, go!

Hippie e io, però anche no, J-Ax, piena di ritmo, piena di grinta, la canzone country che ci ha regalato J-Ax. Attenzione, perché adesso, se per caso dalle vostre parti c'è qualcuno che l'ha sperimentata questa cosa, mi piacerebbe saperlo. 328 319 8000, e starete dicendo a quali parti, adesso vi spiego bene. Comunque 328 319 8000, questo è il numero per mandarmi il vostro messaggio o scritto o vocale. Vi voglio raccontare la scalinata più lunga d'Italia, che ha 4444 gradini e che non nasce per finire in cartolina. Ci dobbiamo dimenticare quelle belle scalinate da cartolina nate appunto per incorniciare una chiesa, una piazza, quelle immancabilmente fotografate dal basso, le instagrammabili, no? Come si dice in gergo. Praticamente la scalinata più lunga d'Italia sta altrove, dall'aspetto ben meno mondano e molto più concreto, nel Veneto, tra le montagne che scendono verso il Brenta, nella frazione di Sasso di Asiago e Valstagna. Oggi nel comune di Val Brenta, in provincia di Vicenza, si chiama Calà del Sasso, ripeto, 4444 gradini, ed è più che un monumento alla possibilità urbana, e sembra un esercizio di logistica medievale. Se avete dei quadricipiti buoni, magari ce la fate anche ad affrontarla. Io proprio, diciamo, già da adesso vi dico, non potrò mai farlo. Comunque già dal nome questi scalini ci raccontano molto. Calà, che deriva da calata, discesa, e infatti questa lunga scala in pietra serviva a portare a valle il legname dell'altopiano dei sette comuni. Accanto ai gradini corre ancora adesso in gran parte una canaletta di pietra, lì venivano fatti scivolare i tronchi che arrivavano fino a Valstagna e poi proseguivano lungo il Brenta verso Venezia. Quindi, ripeto, è stata studiata appositamente per agevolare il lavoro dei boscaioli, che poi dovevano rifornire Venezia e tutte le città intorno che avevano bisogno di legno. E quindi volevo capire, Calà del Sasso, proprio quella, grazie, è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, la Calà del Sasso, la calata del Sasso, 4444 gradini, e voglio mantenerti in forma, voglio

E ci siamo goduti un'altra delle chicche preziose di Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 quando Francesco De Gregori ci fece sognare con Generale. Adesso invece lei, giovanissima, gran talento, si tratta di Francesca Michielin, che è arrivata ad accompagnarci con il nuovo singolo Strega Comanda.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
12: Non mi ricorda niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

E noi la mettiamo la musica romantica, caro Ermal Meta, calma metafisica, da non confondere con devi stare molto calmo o molto calma, cantata da Neffa, che era tutta un'altra cosa. Ovviamente ben arrivati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, il Ciao Cri con me Cristina Dori in vostra compagnia anche al 328 319 8000 se vi va di farmi sapere con messaggi scritti o vocali che cosa state facendo di bello. Adesso invece arriva Elisa, Dillo solo al buio.

0: al buio, la voce di Elisa, e siamo puntualissimi anche per ricordarvi che a breve avremo l'aggiornamento con il nostro notiziario locale.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerò.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Arrestato dalla Digos di Verona un 16enne bolognese per detenzione di materiale terroristico. Indagini nate nel 2025 su canali suprematisti, trovati manuali per fabbricare armi e contenuti jihadisti. Nuovo incidente in montagna nel Vicentino, sul Monte Cornetto, Valli del Pasubio. Un alpinista in cordata sul vaglio stretto è scivolato in quota battendo la testa. Sul posto soccorso alpino e SUEM. La polizia provinciale monitora i movimenti di un orso tra Asiago e Valbrenta. Si analizzano tracce biologiche per identificarlo e mapparlo. Nel video l'animale si sposta con facilità. Il governatore Stefani vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto 2026 per il forte caldo. Stop in edilizia, agricoltura e cave, salvi i servizi di pubblica utilità. Maurizio Cattelan guida la direzione artistica di Ancora in Paro, il progetto con cui Padova si candida a capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Sarà affiancato da Marta Papini e Miriam Ben Salah.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

colpita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

L'ultima delle tre canzoni in fila di Carmen Consoli, Fiori d'Arancio, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 14 minuti. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Coez, ci vuole una laurea. Le mani

piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, dove a causa di lavori tra Villotta e Azzano Decimo si viaggia con la corsia di sorpasso chiusa in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo inoltre che sempre per lavori, dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A3 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

così Ligabue, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E così ci siamo, siamo alla vigilia, vigilia di ansia, almeno per 527.000 studenti del nostro paese, perché da domani via la maturità 2027. Per quanto riguarda il nostro territorio, in Veneto saranno oltre 39.000 gli studenti e si stanno preparando all'esame di maturità, prima prova proprio nella giornata di domani. Si inizia alle 8:30 con la prima prova scritta d'italiano, poi il giorno dopo il turno della seconda prova incentrata sulle materie che caratterizzano ciascun indirizzo di studio. Poi arriveranno gli orali, i primi colloqui dovrebbero iniziare lunedì 22 giugno e si stima che si andrà avanti fino alla metà di luglio circa. Intanto impazza il Tototracce della vigilia, D'Annunzio torna il grande favorito, in scia c'è Pirandello, Pascoli e la scommessa dell'Edda, poi intelligenza artificiale e gli 80 anni della Repubblica. Colgo al volo una curiosità che riguarda moltissimi studenti, perché 6 su 10, siamo al 60%, si affidano alla scaramanzia proprio per domani. La penna benedetta sbaraglia la concorrenza.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti. Muoviti.
1: Radio Padova. Ritmo italiano.

Bossa Nostra Gaia su Radio Padova, ritmo italiano a 11 minuti dalle 3. Tra poco la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie e con il nostro buon pomeriggio anche The Colors. Questa è Rolling Stones.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vai, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la Premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Clara per l'occasione con San Giovanni, era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Cioffi con Noemi, Farfalle.
1: Tre canzoni in fila.

0: Italy.
1: Da giornalisti con Sold Out, ed è così che va in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, che torna naturalmente rinnovato tra meno di un'ora su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
4: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

La nuova canzone di Arisa si intitola Rugiada. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:33 minuti. Per un attimo, bar dello sport. Certo, potremmo parlare della tripletta di Messi stanotte con l'Argentina, potremmo parlare della doppietta di Mbappé, potremmo parlare dei gol di quel fenomeno norvegese che è Haaland. No, parliamo invece di basket. Ieri notte magica al Taliercio, perché la Reyer è viva, non c'erano molte speranze perché si partiva dal 2-0, ma Milano è stata battuta 109-97 in gara 3 e così la finale scudetto è riaperta. Il parziale della serie è 2-1 a favore di Milano, ma avrà la possibilità proprio nella giornata di domani Venezia, la Reyer, di tentare il pareggio proprio nella serie. Staremo un po' a vedere. La musica nei prossimi minuti, quella di Fulminacci con il nostro buon pomeriggio, questa è Maledetto Me.

Ritmo Italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Wow!
5: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni commenta l'approvazione del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide le procedure di espulsione. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match tricolore per il quintetto lombardo atteso ancora sul parquet dei Veneti. È tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:03.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, altra collaborazione di queste ultime settimane. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, 16:07, ora tre canzoni in fila, la prima di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Julie Coez era Quelli come me, sono le 17:15 minuti, io ve lo racconto sempre che vi portiamo fino all'aperitivo, qualcuno mi scrive magari aperitivo, ciao, va bene, lo posticiperemo, però lo faremo sempre insieme se vorrete stare con noi tutti i giorni, consigli viaggiare tra le 17 e le 20, sono Franco Girardello, tra poco invece un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, le nostre arterie principali, quindi rimanete con noi, adesso c'è Marco Mengoni.
1: Voglio

Radio. Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sul tratto della 4 Padova-Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Brescia. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera in direzione Padova. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra Monfalcone Est e Duino per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con il loro singolo nuovo, si intitola Sabato Sera. Sono le 17:30. L'Italia, la nostra fantastica Italia, che continua a essere una delle mete più amate dai visitatori di tutto il mondo. E la cosa interessante è che non cercano solo Roma, Firenze o la nostra Venezia. Logicamente sempre più persone vogliono scoprire i borghi, i laghi, i percorsi enogastronomici, i territori meno conosciuti. Ma è vero, è così. Insomma, se vedete, le grandi star mondiali sono sempre in Italia, si sposano in Italia, fanno figli in Italia, mettono su famiglie in Italia, insomma, e chi più ne ha più ne metta, perché l'Italia è bellissima. Continua la nostra musica ora, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Green Beat.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
16: Le canzoni.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Il linguaggio del corpo cantato da Paola e Chiara con Big Mama. Sono le 17:52 minuti. Ancora un buon pomeriggio, buon mercoledì. L'appuntamento tra poco sarà con la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo Elettra Lamborghini su Radio Padova.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni per la missione Hormuz, aggiunge vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
5: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: insieme a voi.
1: Antonello Venditti, bomba o non bomba? Alle 18:05, buon pomeriggio. Allora, i Pokémon festeggiano 30 anni e in Italia 10 anni di libri. C'è questo anniversario, quindi arriva anche un nuovo libro che è 30 Pokémon da amare, un volume speciale. E poi conviene fare così, perché quando arrivano i Pokémon, cose nuove sui Pokémon, dopo un po' di anni sono introvabili e costano tantissimo. Potrebbe diventare oro, quindi si sa mai, bisogna fare qualche pensierino quando riguarda, insomma, questi personaggini che noi abbiamo sdobbato magari all'inizio e poi sono diventati una vera e propria mania in tutto il globo. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
1: Go!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando
3: Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.